0: Escúchanos 24/7.
1: Somos Más Radio.
0: La radio de la gente hiper mega feliz.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene.